0: non può essere costruita con lo stampino. Far capire che Arce non doveva essere un altro dei progetti. La vera sfida invece era dire: non facciamo un'altra attività, ma proviamo a mettere in relazione quelle che già esistono. E così improvvisamente poi ci accorgiamo che non stiamo più parlando di soggetti separati, ma stiamo parlando di comunità. Ed è proprio questo che poi ho trovato particolarmente importante in questo progetto: poter parlare anche di Arce in tanti contesti diversi, compreso quello delle radio universitarie. Per concludere, credo che sia importante fermarsi un momento e fare un bilancio. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato persone, abbiamo messo in relazione i territori, abbiamo fatto emergere esperienze, abbiamo creato anche occasioni di incontro e confronto, abbiamo iniziato a costruire gli hub, ma abbiamo anche scoperto delle criticità. È importante a questo punto la domanda finale: quante relazioni abbiamo creato con questo progetto? Quante di queste relazioni poi diventeranno azioni? Perché è proprio lì che noi misuriamo il nostro impatto come comunità educante, non nel numero di incontri, nel numero delle adesioni, ma nella capacità di continuare a fare qualcosa insieme. Ecco perché, arrivati a questo punto, io penso che Arce debba fare veramente un salto dalla rete alla corresponsabilità. Non basta più sapere chi siamo, dobbiamo capire che cosa possiamo fare insieme. Non basta conoscere le buone pratiche, ma dobbiamo riuscire a farle circolare. Non basta raccontare le esperienze, dobbiamo trasformarle in patrimonio comune. E soprattutto dobbiamo riuscire a coinvolgere sempre di più i giovani, perché una comunità educante che parla dei giovani senza poi farli parlare rischia di essere una comunità educante solo a metà. Ed è qui che le radio universitarie possono avere un ruolo straordinario che noi tutti ci aspettiamo.
1: Sono stati messi in piedi finora 19 hub regionali, i quali hanno dato vita, hanno preso parte a diversi eventi di rilevanza non solo locale ma anche nazionale, tra questi il talk Comunità Educanti Hub Territoriali, Alleanze per Formare, Includere, Crescere, andato in scena nello scorso dicembre durante la sesta edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro presso il Giffoni Multimedia Valley, l'evento celebrativo per i 25 anni di AMECE, svolto sia ad aprile in Piemonte, sempre ad aprile a Roma, la partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio Letterario Nazionale Salva la tua lingua locale, indetto da UMPLI e ADI, Autonomie Locali per l'Italia, il panel Narrazioni di Territorio e Comunità Educanti, ruolo delle reti di Arce, che si è tenuto a maggio nel corso del Salone del Libro di Torino, la terza edizione di Librarte, che ha avuto luogo a Napoli nel mese di maggio, la presenza a giugno al FRU, Festival delle Radio Universitarie, all'Università Federico II di Napoli, gli Eco Days per la Natura e l'Ambiente nella Val d'Agri in Basilicata a giugno, il convegno del 22 giugno presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, proprio del terzo settore, cultura che genera futuro, il trekking urbano in occasione della storica infiorata di Roma nella giornata dei santi patroni della capitale Pietro e Paolo, la presentazione del hub pugliese di Arce nell'ambito della Fiera del Levante di Bari lo scorso 21 settembre. Tra i prossimi eventi in programma, il lancio del progetto in Emilia-Romagna Essere Genitori Oggi, promosso da Bambini e Genitori APS, dedicato al sostegno della genitorialità e al benessere delle famiglie. Andrea Pranovi, Radio Sapienza, per il circuito Raduni.

0: This is Aduni, the Italian Association of College Radios, and today is the World College Radio Day. Hope is always in the air.
1: Lo sapete che se hai meno di 25 anni non puoi candidarti per il Parlamento europeo? Italia e Grecia sono gli unici due paesi dove funziona ancora così. Ed ecco perché vi raccontiamo Youth Power EU, un nuovo progetto Erasmus Plus che si impegna affinché in Italia e in Grecia l'età minima per la candidatura al Parlamento europeo passi dai 25 ai 18 anni. Scopriamo questo progetto con la voce di Francesco.

0: per tutti, semplicemente Bartek. Ecco, l'idea di contribuire a Youth Power EU nasce proprio da qui, perché da tempo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l'importanza di essere parte attiva delle dinamiche europee. Penso alla radio, ma anche alla partecipazione a una lunga serie di eventi sul territorio. Di recente siamo stati a Ventotene in occasione della conferenza per la libertà e per la democrazia. Ma mi viene in mente anche lo European Youth Event, che ci ha visti protagonisti ormai per tante edizioni. Del resto, Raduni fa del coinvolgimento dei più giovani il proprio credo da ormai tantissimo tempo. Pensate, è stato lo stesso Parlamento Europeo a riconoscere questo impegno, quando nel 2019 ci ha insigniti del prestigiosissimo premio Carlo Magno per la gioventù. Ecco, all'interno del progetto, in collaborazione con i nostri partner One Hour for Europe, Eduxo, Europiamo e Interalia, noi delle radio e dei media universitari ci occuperemo sostanzialmente di quello che sappiamo fare meglio, cioè trasformare l'iniziativa in contenuti audio e dare voce ai protagonisti che da qui fino alla prossima estate animeranno Youth Power EU in Italia, in Grecia e fino al Parlamento Europeo di Bruxelles. Ovviamente grande rilievo avranno le attività degli ambassador, che saranno il cuore pulsante di questo progetto, che noi, come tutte le altre realtà coinvolte, non vediamo davvero l'ora che cominci. A proposito, è stata lanciata da pochissimo la call per diventare ambassador. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Date un'occhiata e se pensate di avere i requisiti giusti, beh, non fatevi scappare questa occasione.
1: These audio stories are part of the Youth Power EU cross-media approach. The podcast and digital campaign will extend the reach of in-person activities, helping ambassadors share their experiences and engage young people across Europe. The ambassadors will then travel to Bruxelles, where they will connect their local work with European politics. They will meet decision makers and civil society organizations, present their proposal and put their advocacy skills into practice. The project aims to engage at least 9 members of the European Parliament and more than 20 national policymakers, while reaching 1 million people through its communication activities. But the journey will not end in Bruxelles. Youth Power EU aims to create a lasting network of ambassadors. We'll continue working for more accessible and representative political institutions. Because democracy cannot be truly representative if young people are invited to vote, but face additional barriers when they want to stand for election. And youth participation should not have already been made. Young people should have the skills, the space, and the opportunity to help make those decisions. This is the vision behind Youth Power EU. Moving from voice to action, from consultation to participation, from being represented to having the opportunity to represent others. Learn, connect, speak up, take part, create change. To discover activities and join the movement, visit youthpowereu.eu.

Ehi, hey, starete mica togliendo le cuffie? Pensate che le attività della redazione di Eurofonica siano finite qui? Niente affatto, e adesso in due minuti vi raccontiamo tutto quello che bolle in pentola. Anzi, facciamo le cose, ce ne sono davvero tante. Per chi ancora non ci conoscesse, partiamo dalle presentazioni. Eurofonica è il format dell'associazione Raduni che da più di 10 anni si occupa di raccontare l'Europa dando voce ai protagonisti istituzionali e a tantissimi giovani provenienti dall'università di tutta Italia e non solo. Per il secondo anno consecutivo, Eurofonica ha preso parte nel mese di settembre alla Conferenza per la Libertà e la Democrazia di Ventotene, organizzata dal Parlamento Europeo. Un'occasione per incontrare personalità del mondo della politica, della cultura, del giornalismo, ma anche tante ragazze e tanti ragazzi che, come noi, condividono l'interesse per l'Unione Europea. Sì, perché diciamocelo, l'Europa, intendiamo noi, non è un partito da votare a occhi chiusi e neanche un'idea astratta da attaccare a occhi chiusi. Per Eurofonica raccontare l'Europa significa innanzitutto interrogarsi con curiosità e un pizzico di creatività su cosa accade attorno a noi, cogliendo quante più occasioni possibili, e ce ne sono davvero tantissime. Periodicamente la redazione si sposta a Strasburgo, al confine tra Francia e Germania, per seguire le sessioni plenarie del Parlamento Europeo, che di base opera da Bruxelles, in Belgio. Quando siamo a Strasburgo, assistiamo

Siamo alle discussioni in aula degli eurodeputati e alle loro votazioni, ma abbiamo anche accesso agli studi radiofonici da cui andiamo in onda, registriamo e quasi sempre intervistiamo uno o più europarlamentari. E a fare le domande siamo proprio noi della redazione, un po' come se fossimo dei giornalisti navigati. Oppure semplicemente comportandoci come ci comportiamo sempre davanti al microfono, quello che magari abbiamo in camera o nei nostri studi radio in università. La redazione si sta già organizzando per tornare a Strasburgo il prima possibile e continuare il lavoro di chi, negli anni, ha alimentato questo progetto che è stato premiato anche dallo stesso Parlamento europeo, proprio come vi raccontava Simone poco fa. Beh, direi che se vi abbiamo incuriosito anche soltanto un pochino, non vi resta che dare un'occhiata ai nostri canali online. Lì troverete tante informazioni utili e soprattutto è proprio lì che verrà pubblicato il nuovo bando per entrare a far parte di Eurofonica. Sarà un'occasione davvero unica per vivere l'Europa con un microfono sempre acceso, per sperimentare cosa significa fare radio e toccare con mano com'è il mestiere del giornalista e del comunicatore, da un posto come il Parlamento europeo, che per noi, possiamo dirlo, è un po' la nostra seconda casa. O almeno la nostra casa in Europa.

0: Radio Day presenta iWay, percorsi di educazione digitale e AI responsabile. Il nostro claim è iWay. Se la tecnologia indica la via, la responsabilità umana traccia la rotta. Un'percorsione etica promosso da una rete di organizzazioni del terzo settore, coordinata da Informatici Senza Frontiere APS. Un'iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dell'avviso numero 3 del 2024, dedicato al finanziamento di progetti di rilevanza nazionale sulle aree prioritarie legate all'intelligenza artificiale ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117. Questo è iWay. La tecnologia indica la via, ma siamo noi a tracciare la rotta.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Alessandro.
0: E io sono Alessia, qui per raccontarvi l'attivazione sociale e giovanile mediante un progetto curato da Raduni, l'associazione dei media e degli operatori radiofonici universitari, iWay.
1: Oggi cominciamo un viaggio che ci accompagnerà per diversi mesi e che ci porterà alla scoperta di un mondo che sta cambiando profondamente il nostro presente e il nostro futuro. Parliamo ovviamente di intelligenza artificiale, diciamocelo, ormai l'IA è davvero ovunque.
0: Assolutamente sì, e in Italia il suo utilizzo sta crescendo rapidamente.
1: Numeri davvero importanti, e c'è un altro dato che fa riflettere. Il 99% degli italiani ha ormai familiarità con il concetto di intelligenza artificiale, mentre l'89% conosce o ha almeno sentito parlare di IA generativa. Ma c'è un numero che soprattutto per noi giovani e studenti ci riguarda ancora più da vicino.
0: Esatto, ben l'84% degli studenti delle scuole secondarie ha già utilizzato o sperimentato strumenti di IA generativa, per esempio per creare testi o per prepararsi agli esami.
1: Insomma, per molti di noi l'intelligenza artificiale è già uno strumento quotidiano, ma non tutti la guardano con gli stessi occhi. Genitori e docenti, per esempio, esprimono spesso preoccupazioni legate alla privacy, alla sicurezza dei dati e alla possibilità che le nuove tecnologie vengano utilizzate per manipolare le informazioni, anche attraverso strumenti come i deepfake.
0: Ed è proprio qui che entra in gioco iWay. Il progetto nasce per rispondere a queste esigenze e promuovere un uso etico, consapevole e critico dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. L'obiettivo è semplice, ma importante.

0: qui con voi in questo lancio ufficiale del progetto.
1: Maurizio, Informatici Senza Frontiere lavora da anni per ridurre il digital divide e portare la tecnologia dove c'è bisogno di solidarietà sociale. Perché avete sentito l'urgenza di lanciare proprio adesso il progetto iWay?
0: Ma allora, l'intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione molto importante, epocale, con grandissime potenzialità. Tuttavia, con sé porta anche sfide, critiche legate alla disinformazione, alla sicurezza dei dati e anche molte implicazioni etiche. Noi come Informatici Senza Frontiere crediamo fermamente che la tecnologia debba essere uno strumento di inclusione e non di esclusione. Quindi in questo senso operiamo affinché i cittadini, a partire da bambini, dagli studenti, fino ai docenti, alle famiglie, tutti imparino a comprendere come funzionano questi algoritmi per poterne sfruttare tutte le opportunità e anche per sapersi difendere da eventuali rischi.
1: Entrando nel concreto delle attività, iWay non è un progetto teorico. Quali saranno i pilastri formativi e d'azione sul territorio?
0: Dunque, la nostra è un'azione concreta basata su tre grandi linee. La prima è la forza educazione digitale, in cui svilupperemo delle unità didattiche innovative pensate appositamente per questo progetto. Per i docenti delle scuole superiori utilizzeremo metodologie attive come il Project Based Learning per integrare l'intelligenza artificiale nella didattica. Poi faremo dei laboratori di alfabetizzazione digitale per le famiglie, focalizzandoci soprattutto su social media, privacy online e sicurezza.
1: E per i giovani che attività ci saranno?
0: Allora, per gli studenti abbiamo in programma laboratori interattivi in cui utilizzeremo l'intelligenza artificiale per generare artefatti, arte, musica, testi, ma anche laboratori pratici di fact-checking per riconoscere le fake news. Poi affronteremo il tema dell'empowerment e della parità di genere nel settore tecnologico e lanceremo degli hackathon dove i ragazzi potranno lavorare in team per sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per rispondere a problemi sociali delle loro comunità locali.
1: Maurizio, prima di salutarci ricordiamo che iWay è una grandissima operazione nazionale finanziata pubblicamente.
0: Sì, questo è molto importante sottolinearlo. Il progetto è interamente approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l'avviso pubblico numero 3 del 2024 destinato ai progetti di rilevanza nazionale sull'intelligenza artificiale, e questo ai sensi dell'articolo 72 del codice del terzo settore. E questo è il segno che le istituzioni comunque riconoscono l'educazione digitale come un pilastro fondamentale della nostra cittadinanza democratica.
1: Grazie davvero a Maurizio Sapienza, presidente di Informatici Senza Frontiere. Buon lavoro a tutta la squadra di iWay.
0: Grazie a voi di Raduni e buon podcast a tutti e a presto.
1: Che meraviglia, ma c'è un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato e che rappresenta una parte davvero importante del progetto.
2: Lo so a cosa ti riferisci, parliamo del festival diffuso.
1: Proprio lui, iWay non resterà chiuso nelle aule scolastiche, sarà soltanto online. Il festival diffuso porterà il progetto direttamente sul territorio con una vera e propria carovana di eventi pubblici che attraverserà l'Italia da nord a sud e da ovest.
2: Esatto, ci saranno talk, dibattiti, laboratori ed esperienze aperte al pubblico per mettere in contatto le comunità locali, le scuole e il terzo settore con esperti di intelligenza artificiale, giornalisti e accademici.
1: E le tappe saranno davvero tante. Anche se la formazione dei docenti online coinvolgerà tutta Italia, il festival diffuso sarà presente in moltissimi territori. Vediamo insieme qualche città.
2: Saremo in Sicilia, tra Palermo, Trapani e Mazara del Vallo, in Calabria, a Reggio Calabria e Cosenza, e in Friuli, a Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Passeremo poi dall'Emilia Romagna, con Parma, Bologna e Modena, dalla Campania a Pomigliano d'Arco, dalla Toscana a Lucca ed Empoli, dal Lazio a Roma e Colleferro e dall'Umbria a Perugia e in altri 59 comuni del territorio.
1: E non finisce qui, il festival toccherà anche il Piemonte con Torino, la Basilicata a Potenza, l'Abruzzo a Pescara, la Valle d'Aosta a Issogne, la Liguria a Genova, le Marche a Recanati, la Puglia a Mottola, la Sardegna a Ozieri, la Lombardia a Varese, il Trentino Alto Adige con Trento e Bolzano, il Veneto con Treviso, Padova e Vicenza e il Molise a Termoli.
2: Insomma, una vera e propria mappa dell'innovazione responsabile. E le esperienze e le buone pratiche che nasceranno durante il Festival Diffuso potranno poi incontrarsi con l'edizione annuale del Festival Festival di Informatici Senza Frontiere a Rovereto. E non solo, ci sarà anche il nostro FRU, il Festival delle Radio Universitarie, che l'anno prossimo si svolgerà ad Urbino.
1: E questo è solo l'inizio. Raduni realizzerà una serie di 20 podcast per raccontarvi le storie dei protagonisti di Highway, le esperienze nate nei diversi territori e le grandi sfide, anche etiche, legate

0: intelligenza artificiale.
1: Quindi, se volete rimanere aggiornati, scoprire quando il Festival Diffuso farà tappa vicino a voi o accedere ai materiali formativi gratuiti, seguite il progetto iWay sul sito ufficiale e sui suoi canali social.
0: Perché l'intelligenza artificiale può indicarci una strada,
1: ma la direzione la scegliamo noi.
0: E allora mettetevi comodi, questo viaggio è appena cominciato.
1: Ci vediamo al prossimo episodio di iWay.
0: Ciao a tutti! Avete ascoltato iWay, percorsi di educazione digitale e AI responsabile, un'iniziativa promossa da una rete di organizzazioni del terzo settore coordinata da Informatici Senza Frontiere APS e composta da CEVI ODV Centro di Volontariato Internazionale, APS Distretto Collaborativo, Fondazione La Locomotiva ETS, Butterfly Dreamer Italia APS, Ogogo Meie ODV, Fondazione Perugia Assisi, Sulla Strada ODV, People Help People, Voci Globali, Raduni APS, Media Educazione Comunità MEC ETS e Tecnologicamente Insuperabili APS. Iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avviso numero 3/2024, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117. Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitate il sito ufficiale del progetto.
2: This is Aduni, the Italian Association of College Radios, and today is the World College Radio Day. Hope is always in the air.
1: L'evento di autoattivazione più importante per i radiofonici universitari rimane il nostro ritrovo annuale. Parlo proprio del FRU, il Festival delle Radio Universitarie organizzato ogni anno da Raduni in collaborazione con l'università ospitante. Dal 2007 le radio universitarie di tutta Italia si ritrovano, scambiandosi buone pratiche di comunicazione digitale, facendo insieme radio come una grande comunità. Il FRU lo scorso anno si è tenuto a Napoli, ospitato nel suggestivo chiostro dei Santi Marcellino e Festo, un antico spazio che ospita sia il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo, sia un museo di paleontologia, offrendo una cornice unica in cui storia e innovazione si incontrano. E anche la radio è uno strumento che continua a vivere la positiva tensione tra passato e modernità. Il FRU rappresenta molto più di un semplice evento. È un laboratorio vivo in cui tutti gli studenti possono sperimentare la radio sul campo, sviluppare le competenze tecniche e creative, confrontarsi con esperti e costruire relazioni professionali durature. Gli obiettivi del festival sono: promuovere la cultura radiofonica, valorizzando la radio come mezzo attuale, dinamico e ricco di potenzialità comunicative. Offrire formazione di qualità attraverso workshop e laboratori guidati da professionisti del settore. Favorire networking e collaborazione, creando uno spazio di scambio tra le diverse realtà universitarie italiane. E valorizzare i talenti emergenti, offrendo visibilità a giovani voci e nuovi protagonisti della radio e della musica. Il prossimo anno il festival si terrà ad Urbino, ospite di una città universitaria molto antica quanto moderna nello spirito. Sarà un'occasione per ritrovarsi, per collaborare alla creazione di contenuti e scoprire nuove realtà. Ma soprattutto sarà l'evento giusto per divertirsi e anche per sfidarsi, se sei abbastanza impavido per partecipare alla Speaker Challenge, che decreterà la miglior voce. Quindi cosa aspetti? L'anno prossimo ci vieni a trovare ad Urbino?

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori sparsi per il mondo. La voce che state ascoltando è quella di Marco Napoleoni, ex presidente di Raduni, qui per parlarvi della Festa della Birra di Arzoli, un evento che da 30 anni accende un piccolo borgo della provincia di Roma, con 3 serate di concerti, ospiti internazionali, tante birre e una comunità giovanile che si muove per 11 mesi con l'obiettivo di organizzare al meglio un evento che dal 1992 a oggi ha portato ad Arzoli artisti, visitatori, appassionati, costruendo anno una storia fatta di musica, cultura e condivisione. L'ultimo weekend di luglio ogni anno viviamo insieme concerti, mostre, attività culturali e sportive, coesione con altre associazioni del territorio. Ogni sera sul palco si alternano band emergenti e artisti di fama internazionale. Negli anni ci hanno raggiunto gruppi da tutto il mondo, dai Chumbawamba agli Intillimani fino ai The Ramjack, che sono arrivati apposta dall'Australia. Abbiamo ascoltato musica di ogni genere, dal cantautorato di Bennato al rap di Mondomarcio. Sono 30 anni di energia, di idee e di voglia di fare. Che portano a una tradizione che continua a vivere grazie a tanti gruppi di giovani volontari che si sono alternati fino ad oggi. L'attivazione giovanile porta a momenti di condivisione, alla realizzazione di idee creative, al passaggio di competenze e alla professionalizzazione necessaria solo per il piacere di creare e condividere momenti che fanno parte del vissuto di un piccolo paese del centro Italia. Tutti gli aspetti della festa sono gestiti dal gruppo Giovani Arzoli. Le birre che vengono proposte sono selezionate tra birrifici tedeschi e italiani, ma c'è anche una birra speciale creata appositamente per ogni edizione della festa. Nei 3 giorni di manifestazione si mangiano prodotti di aziende locali, carne selezionate di piccoli allevatori della zona, specialità vegetariane e vegane a chilometro zero. Ogni struttura è stata creata negli anni da chi ha fatto parte del gruppo. Abbiamo anche comprato il ferro per costruire le strutture che si trovano all'interno della piazza e che montiamo e smontiamo per ogni festa. Per tutti coloro che vogliono raggiungere Arzoli e conoscere questa realtà, è sempre disponibile un'area campeggio che è gratuita e attrezzata. È un'occasione in più per godersi l'esperienza tutto il giorno senza limitazioni. Ho provato a raccontarvi una realtà che ho contribuito a far crescere con tanti amici. Grazie a Raduni che ha scelto di dare voce a tante iniziative di questo tipo dentro al World College Radio Day. Ci vediamo a Arzoli a fine luglio per la 31esima edizione. A presto!
1: Buongiorno o buonasera, a seconda da quale parte del mondo ci state ascoltando. Qui è Radio Convergente, la radio con e verso la gente di Veronetta, il quartiere universitario di Verona, ma on air con tutto il mondo e quindi anche per il World College Radio Day. Essendo la nostra prima partecipazione al World College Radio Day, vogliamo raccontarvi l'evento che realizziamo ogni mese. La nostra radio infatti è nata come evento mensile direttamente dalla piazza principale del quartiere. La nostra forza è essere una radio comunitaria. In piazza ci ritroviamo con universitari, ragazzi delle superiori, adolescenti, ognuno con un ruolo ben preciso, dallo speaker al cameraman, dal tecnico allo station manager. Ma i nostri microfoni si fermano anche anziani e bambini, trasformando l'appuntamento in uno spazio di quartiere per condividere le buone nuove. Non a caso, l'evento mensile in diretta dalla piazza rientra nel progetto omonimo che sostiene un'edicola sociale in piazza 16 ottobre, vera base delle nostre dirette. Proprio da questa edicola è nato Veranotte, un'azione di attivazione e partecipazione comunitaria di Polimorfica APS all'interno del Festival Veronetta Contemporanea 2025, che ha visto l'intero quartiere co-creare un evento performativo. Partendo da un percorso di raccolta delle storie locali, avviato nel 2023, abbiamo trasformato le vite dei giovani e le sfide del quartiere in arte viva, grazie alla collaborazione con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Verona, gli studenti universitari, i ragazzi della radio, i ragazzi delle superiori e i bambini delle scuole del quartiere. Abbiamo costruito un grande mascherone, stile drago cinese, animato dai bambini per le vie del quartiere, realizzato apparati effimeri e applicato l'urbanistica tattica sul manto stradale chiuso al traffico, Andato in scena il 15 giugno 2025, il percorso itinerante, che rievocava un antico fiume del quartiere, si è concluso in piazza con un'azione di teatro partecipativo. Una battaglia di palle di neve, una danza corale e una guerriglia lighting tra i palazzi. Un'esperienza straordinaria che continuerà anche il prossimo anno, perché per raccontare il nostro quartiere dobbiamo esserci tutti, bambini, adolescenti, giovani e adulti. Grazie per averci ascoltato da Veronetta e buon World College Radio Day a tutti da Radio Convergente, la radio con e verso la gente.
2: Si dice che per costruire il proprio futuro uno debba sempre tenere in mente il proprio passato. E quale miglior modo di valorizzare le proprie origini, le proprie radici, il proprio passato, se non attraverso delle manifestazioni storico-rievocative che sono presenti un po' in tutto lo stivale. Ma oggi vi parlo di un paesino incastonato nell'Alto Lazio, più precisamente nella Tuscia Viterbese, in provincia di Viterbo, che si chiama Soriano nel Cimino. È un paese di 8.000 anime, di cui una di queste, tra le altre cose, è il sottoscritto, che ha un evento molto molto bello che si affaccia all'inizio del mese di ottobre, per la precisione il primo, il secondo e il terzo weekend di ottobre, la Sagra delle Castagne. Lo so, quando uno sente sagra pensa subito alle bancarelle, alla pesca del pesciolino rosso, a cose diciamo un po' futili, ma invece in questo caso Sagra delle Castagne è una delle manifestazioni storico-rievocative più importanti d'Italia. Pensate, è arrivata quindicesima su 250 progetti presentati al Ministero della Cultura per sovvenzionare, ma soprattutto per proteggere la profusione del folklore e tramandare la storia, le nostre radici e le nostre tradizioni. La sagra ha lontanissime origini che vanno ricercate in una festa, pensate, istituita dal Consiglio della Comunità Montana di allora, alla fine del XV secolo, per ricordare alcuni fatti tragici, diciamo, avvenuti proprio qui a Soriano nel 1489. Stiamo parlando del tentativo di conquista del castello Orsini, il castello che sovrasta tutto il paese, da parte del signore di un paese vicino chiamato Vignanello, dal nome Pier Paolo Nardini, e la successiva sanguinosa battaglia del Fosso del Buonincontro. Infatti la leggenda narra che ad accorgersi dell'avvicinarsi dei mercenari vignanellesi fosse stata una vecchietta, un abitante sulla collina della Bastia, una zona alta, diciamo, del paese, e che nottetempo avesse visto agitare una fiaccola sulla sommità del merlo maschio del castello. Tutto era dunque predisposto per l'appropriazione, diciamo, del castello, anche con l'uccisione del castellano di allora, Dito de Carvajal, quando la vecchietta del carnaiolo, così era soprannominata, svegliò di corsa i sorianesi incitandoli a fronteggiare il nemico. Ed è grazie a questa sveglia notturna che il paese è riuscito a non farsi conquistare dai vignanellesi. Ora, Papa Innocenzo VIII, Papa dell'epoca, per premiare la fedeltà proprio dei sorianesi, promulgò la bolla d'oro con la quale concesse alla popolazione i frutti e i proventi prima spettanti alla Camera Apostolica e autorizzò l'aggiunta sullo stemma comunale della parola Fidelitas, quindi motivo di vanto, diciamo, per il popolo sorianese. Questa festa, pensate, prima di raccontarvelo un po' più nel tecnico, vi dico solo che nel 2013 l'ente sacro delle castagne di Soriano ha ricevuto la medaglia che il capo dello Stato, allora Giorgio Napolitano, di solito destina come suo premio di rappresentanza a chi con impegno e duro lavoro contribuisce, diciamo, a rendere sempre più prestigioso lo Stato italiano. Ecco, questo riconoscimento viene assegnato a tutte quelle personalità che si distinguono in modo particolare nei campi della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Quindi siamo stati anche premiati, ecco, come profusione del folklore locale da parte del Presidente della Repubblica. Soriano durante la festa viene divisa in quattro contrate: Rocca, Papacqua, San Giorgio e Trinità. San Giorgio, tra le altre cose, di cui ho l'onore di essere il presidente della contrada, quindi è una festa che sento particolarmente mia, ed è composta la festa da appunto tre weekend. Nel primo weekend posso dirvi che l'evento, diciamo, al centro dell'attenzione è sicuramente la disputa del Palio delle Contrade, una gara in cui c'è una combinata a livello di gare tra il torneo degli arcieri su tre distanze e la giostra degli anelli. Avete capito bene, il cavaliere a bordo di un cavallo all'interno di un tracciato lungo lungo quasi 300 metri, deve catturare degli anelli con la lancia, quindi si ritorna proprio indietro nel tempo. Indietro nel tempo ci si torna anche solo venendo a Soriano, perché infatti tutte e quattro le contrade riescono a trasformare un paese ormai moderno e farlo ritornare ai tempi in cui era solito vedere strutture in legno, merli, teli sui vari portoni. Quindi l'addobbo è una cosa molto molto presente all'interno di questa festa, ve la consiglio vivamente. Per parlare poi invece del secondo weekend, il secondo weekend è l'evento, cioè l'evento principe, diciamo, della sagra, vale a dire un corteo storico con quasi 1000 figuranti che sfilano per la via principale di Soriano. Quindi è una cosa molto bella, anche perché ogni contrada ha la propria epoca, quindi c'è la possibilità di vedere dei vestiti di diverse epoche, quindi anche dal punto di vista stilistico, dal punto di vista del tessuto e quant'altro. Si chiude con il terzo weekend, dove c'è la sfida per il miglior addobbo, perché infatti ci sono all'interno della festa ci sono anche delle sfide tra le contrade che vengono giudicate da una giuria di qualità, tipo la migliore cena medievale con la migliore ricetta anche medievale, cioè tentiamo di riportare anche sulla tavola le ricette dell'epoca, il miglior corteo storico e appunto il miglior addobbo. Queste sono tutte piccole informazioni che potete naturalmente trovare sul sito sagradellecastagne.com. Non potete sbagliare, anche perché se cercate su Google il primo risultato, Sagra delle Castagne, è quella di Soriano nel Cimino. Io vi aspetto, sono il professore, se volete venirmi a trovare, perché no? Ricordate, contrada San Giorgio, non sbagliate. Ciao!
3: Le radio universitarie italiane del circuito Raduni continueranno a raccontare la speranza che questi progetti portano nei nostri territori.
4: Continueranno a raccontare Arce e lo sviluppo delle comunità educanti che tessono e coltivano cultura.
3: Dipingeranno la rotta tra responsabilità umana e intelligenza artificiale con iWay.
4: Lotteranno per il diritto di candidarsi a 18 anni al Parlamento europeo con Youth Power EU.
3: E animeranno con dirette radiofoniche, live e podcast centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio italiano, dal nord al sud.
4: Questa speranza la condivideremo con le nostre sorelle College Radio di tutta Europa e del mondo intero.
3: Continuate ad ascoltare la diretta mondiale del World College Radio Day, continuate a lasciare entrare nelle vostre case il flusso
4: in tutte le lingue del mondo.
3: Un saluto da Raduni e dalle radio universitarie italiane. The Italian University Radio Stations of the Raduni Network will continue to share the hope that these projects bring to our communities.
4: They will continue to highlight Arce and the development of educational communities that wave and nurture culture.
3: They will chart the course between a human responsibility and artificial intelligence with iWay.
4: They will fight for the right to run for the European Parliament at 18 years old through Youth Power EU.
3: And they will bring to life through live radio broadcasts and podcasts hundreds of events spread across Italy, from north to south.
4: We will share this hope with our sister college radio to all Europe and around the world.
3: Keep listening to the global live broadcast of World College Radio Day. Keep letting the flow of hope into your homes.
4: In all the languages of the world.
3: Greetings from Raduni and the Italian College Radio Stations.